suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997 prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Intorno su One Dance c'è Lynx, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK, questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: 1-1-1-1 dance dance dance.
1: One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Attention all personnel.

Attenti, arriva dall'estate del 1995, mi ricordo, avevo 14 anni e mi ero già innamorato da ben 3 anni della musica dance, perché io lo dico in tutte le interviste, sono rimasto folgorato da Rhythm is a Dancer degli Snap e poi lì man mano, insomma, sapete, no? Lo dimostro tutti i giorni l'amore che ho per questa musica e questo disco mi rimanda proprio a quell'estate della quale avevo 14 anni. Quanti ne avevate voi? Adesso sarebbe bello

il famosissimo trio Cremonini, Gilardi, Varola, che sostanzialmente si è inserito nel filone Eurodance, ottenendo nel 1991 un grande successo in Inghilterra e in America con il primo singolo di Ginny, che si chiamava Keep Warm. Ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate. È entrato, pensate, nella top 20 della Billboard Club Chart. E poi, insomma, le uscite di questo progetto Ginny sono andate avanti fino al 95. Questa è l'ultima, se non sbaglio, si chiama Wanna Be With You. La voce è quella di Sandy Chambers, che compare anche nel prossimo

Dadadao, questo l'ho aggiunto io, ma in realtà nel titolo non c'era. Grande progetto di Alberto Carpani, uno dei più grandi cantautori italiani nella metà degli anni Ottanta. È diventato famoso con lo pseudonimo Albert One e il suo singolo del 1984 Turbo Diesel, me lo ricordo ancora, a Super Classifica Show. E poi si è anche dilettato nella musica dance, e questo è un progetto molto carino di AC One, la voce di Sandy Chambers, la parte femminile. Anche se non c'era solo AC One, ma anche X One, creato sempre da Albert One, e il disco in questione era Wet Wet Wet. Ne mettiamo un pezzettino. Ah. Signore e signori, madame e messieurs,

0: wet, wet, wet.
1: Erano i primi anni 2000 e si sente, no? Dalle sonorità. Un altro progetto del grande Albert One, lo ascolteremo integralmente, ve lo prometto. X1 con Wet Wet Wet. E adesso a Torino. Arrivavamo da Pavia, città appunto che diede i natali al grande compianto Alberto. Prendiamo un volo che non esisterà mai, Pavia a Torino, perché è troppo vicino. Arrivano gli Eiffel 65.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
6: Sei su One Dance.

Un grande pezzo rimasto nel cuore di tutti noi, il progetto olandese degli Alice DJ, raffigurato dalla cantante che girava mezzo mondo, perché questo pezzo, Back in My Life, arrivò subito dopo Better of Alone, che ancora adesso è uno dei dischi più importanti degli anni 90, perché certe cose invecchiano bene e altre meno bene. In questo caso Back in My Life comunque sia, insomma, ci ricorda dei tempi meravigliosi. Arrivò in classifica, diciamo, Dance nell'inizio del 2000, perché in realtà uscì nel novembre del 1999 e arrivò al numero 1 nel febbraio 2000. Ecco, quello volevo dire, ho fatto un po' di casino. In quel febbraio al numero 2 c'erano gli Unconditional con Magic Feet.

giusto e doveroso che partisse il tamarometro su questa bellissima Magic Fit, il progetto tutto italiano degli Unconditional, al numero 2 nel febbraio del 2000, ma poi riuscì a buttare giù addirittura Back in My Life di Alice DJ, perché questo pezzo, insomma, non so se vi ricordate, ma quando era uscito con quel Asta Shut Up, insomma, faceva un casino e faceva fare un casino in pista. Tuttora, insomma, uno di quei pezzi truzzi più ballati in assoluto. E adesso qualcuno, ecco, attenzione, io vorrei essere chiaro su una cosa: quando io dico è partito il tamarometro, pezzo truzzo, cioè per me sappiate che è un complimento, non lo dico per denigrare il pezzo, però sicuramente, ecco, non stiamo parlando di musica di pause, ecco, insomma, allora in maniera carina dico truzzo, tamarro, ma insomma lo sono anch'io, quindi non è assolutamente un insulto, ma anzi un complimento.

1999 scalò le classifiche dance. Nel 2000, come detto poc'anzi, e Malik era uno dei due Auto Brothers. Chi mi ascolta sempre lo sa, e chi si ciba di musica dance è al corrente di questa cosa. Auto Brothers, famoso gruppo hip house, come dimenticare Pez Toilet Paper, La La La Re, Boom Boom Boom, tutti grandi successi della prima metà degli anni 90. Qui invece siamo proprio verso la fine. Malik si staccò per fare dei progetti paralleli. Tra l'altro, gli Auto Brothers collaborarono anche con il DJ Molella in If You Wanna Party. Ce l'abbiamo un pezzettino, Gianluca? E me.

Molella, Auto Brothers, If You Wanna Party and Move Your Body. Spero che tutti abbiano la radio a palla. Per forza.

gli Outer Brothers. Attenzione alla chicca, questa è veramente una curiosità, perché Molella in realtà collaborò di nuovo con Malik, se non sbaglio era il 2011, quindi cambiamo veramente atmosfera, perché insomma gli anni 90 sono imbattibili. E si ritrovarono non so quanti anni dopo insieme a Malik per la loro Twisted. Questa è difficile da beccare. Questa non so se te la ricordi.

pezzettino del disco di Molella insieme a Malik. Meglio gli anni 90, vero? Ma è ovvio che sì. Allora, dato che lui è il protagonista, ce l'ascoltiamo, il Molly con Excess.

0: S, società per azioni, numero di matricola e partita IVA. No, basta, non è che possiamo dire tutto. Grande Marco, MTJ con questa Lovely Dance. No, scusate, dato che la storia della dance è una materia va studiata, cioè entriamo anche nell'anagrafica di chi ha fatto i pezzi. Questo disco risale ai primi del 2000, adesso non so se tutti se lo ricordavano, chiaramente non è What Is Love, però era un bel disco Italo Dance. Ne arriva un altro del nostro spazio Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca

serve proprio a questo, a rispolverare i ricordi più remoti. Se ascoltavate le radio dance negli anni 2000, allora probabilmente questo disco ve lo ricordate, anche perché era in decine di compilation. Leo sta per Light Experience Once ed è il progetto di Leonardo Rosi, che appunto si celava dietro a questa bellissima Jungle Life. C'era anche lo zampino di Alex Varolfi, che compare anche nel prossimo North Pole, San Maria.

È quasi un disco viaggio questo di North Pole, si chiama San Maria, e dietro c'erano Alex Farolfi e il grande Paolino Rossato. Lo abbiamo riascoltato qui.

ballare i dischi del 1995, che sostanzialmente è stato uno degli anni più veloci di sempre, perché si erano alzati i BPM anche e soprattutto per colpa degli scooter che avevano ottenuto successo con Mubio Res e con Hyper Hyper. In questo caso Tu Fabiola con Play This Song, disco straordinario, arrivò al numero 2 nel febbraio del 1996. Pensate un po' voi, chiaramente uscita nel 95, ma una volta i dischi duravano di più. Chi c'era al numero 1 nel febbraio 96? È facile anche da ricordare: Children di Robert Miles. Al numero 2 Tu Fabiola, e al 3 Prezioso con Feel the Rhythm.

a ballare la domenica pomeriggio, così avevi, che ne so, il tempo di recuperare tutta la sera, perché se andavi a ballare il sabato sera BPM a 160, poi te ne andavi a dormire e magari avevi bevuto anche qualcosa, rischiavi di strippare. E invece no, i belli ragazzini 15, 16, 17 anni, la mamma diceva vai alla stazione, prendi il pullman alle 2 di pomeriggio, si entrava in discoteca alle 2 e mezza, verso le 6 e mezza, 7 si usciva, tornavi a casa un po' sconvolto ma comunque felice, e si andava veloce sempre da quel febbraio 96. Zinni Zot,

Digital Boy Pretolesi con il contributo di Asia Francis, o meglio Sharon Asia Francis, colei che appunto cantò Discoland di Tini Tot. L'immagine era rappresentata dalla bolognese Alice Cappelli, che insomma veniva ricordata per le sue parrucche colorate. Era un bellissimo progetto questo di Tini Tot, si chiamava e si definiva anche Happy Hardcore, e un pezzo capostipite di questo genere di musica è quello che arriva

una versione molto fighetta, direi decisamente elegante, con questo sax che ti entra in testa e non esce più. Caffeine con All That She Wants, l'originale è imbattuto ed è rimasto nel cuore di tutti noi. Ace of Base.

0: televisivi che ci stanno ascoltando, ridateci il Festival Bar, perché di battiti live non ne possiamo più. Almeno sto parlando dell'estate, chiaramente. Insomma, ma ci vorrebbe un Festival Bar anche invernale, ecco, magari nei palazzetti, chi lo sa, qualcuno se lo inventerà. Potrei farlo anche io, no? Giustamente dice qualcuno, dillo bravo, ma scusa, ma perché lo dici agli altri? Ma fallo tu, fattillo tu, come direbbero in campagna. Avete pienamente ragione, ci penserò. Alexia aveva le treccine in quell'estate del 1996. Questo disco è diventato importantissimo perché, insomma, era un po' la colonna sonora di quell'estate, insieme a Fable di Robert Miles e a tanti altri dischi, perché una volta d'estate avevamo 20-30 hit che ci facevano veramente godere. Questa Summer is Crazy fu remixata anche da DJ Dado, protagonista del disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: ascoltando
1: La storia della dance.
2: La storia della dance
0: con Dino Brown.
3: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

vivo fanno questa canzone, ti viene la pelle d'oca dalla punta dei piedi fino alla punta della testa. Io non so se avete avuto già il piacere di sentirli dal vivo, ma veramente è uno spettacolo. A parte, insomma, la voce di Jeffrey J è magnifica. Adesso sono solo Mauri e Jeffrey, ma lo spettacolo è assicurato. Una volta, ai tempi di Viaggio Insieme a Me, c'era anche Gabri Ponte, che a dire la verità si era già staccato dagli Eiffel, cioè aveva intrapreso già la carriera da solista. E sempre nell'anno di Viaggio Insieme a Me c'era un altro pezzo, Gabri, la voce di Jeffrey J, The Man in

viaggia insieme a me degli Eiffel 65. Insomma, lui ha cominciato con Got to Get nel 2001, poi Time to Rock, poi ha fatto The Man in the Moon e tantissimi altri pezzi, fino ad arrivare al successone con Jordi, La danza delle streghe, Figli di Pitagora, eccetera, eccetera, eccetera. Rimaniamo ancorati a quel 2003 con Erika.

capisce di più dove si trova, in Grecia, alle Maldive, dove sei finito, a Rimini, che ne so, magari qualcuno affezionato dice guarda a me il mare non è proprio l'ideale, però io sono affezionato a Rimini, ma vai dove vuoi, è quello il bello della radio, puoi andare in Salento, in Sardegna, nei Caraibi, a Honolulu, puoi andare ovunque tu voglia grazie alla musica, ma soprattutto

Veramente, dice, molto figo. Sì, sì, assolutamente. C'era scritto anche nella copertina del vinile. Prima ho detto ritorniamo all'estate del 2000, ma in realtà era Bam Bam dell'estate del 2000. Quindi sostanzialmente ho fatto un po' di casino, ma non c'è problema. L'importante è che sia tutta bella musica. Senti che chicca che arriva. ATC arrivò subito dopo Around the World, My Heart Beat Like a Drum.

0: ATC My Heart Beat Like a Drum è il disco che va a chiudere la storia della dance. Grazie a Jean-Luc Duval e grazie a tutti voi. Da Nino Brown un abbraccio, ci risentiamo tra 22 ore. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: Sono le 7:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di oggi. L'accordo non è affare di Meloni, replica il governo russo. Pioggia di messaggi di auguri per il Papa, rompe il silenzio il vicepresidente americano Vance, peraltro cattolico. Prego per la buona salute e la guarigione di Leone XIV, messaggio di auguri anche da Re Carlo III. Va avanti la protesta dei lavoratori ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura, gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva, proteste anche a Taranto. Champions in 7 minuti, la Roma incassa 3 gol da Real Madrid e perde in casa 4-3, il mea culpa di Gasperini.
5: 3 gol uguali su corner, è stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio.
4: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: One Dance World su One Dance, l'appuntamento con tre canzoni diverse legate da un'unica parola. Ben ritrovati da Lauretta. Si comincia con Want. Vi viene in mente qualche canzone in particolare? Ascolteremo Jason Derulo con Want to Want Me, Armand Van Helden con I Want Your Soul, Human League, Don't You Want Me.
1: One Dance Words ogni giorno con Lauretta su One Dance.

ascoltato Human League, Don't You Want Me, qui su One Dance all'interno di One Dance Words, questo appuntamento che ci regala tre canzoni diverse legate da un'unica parola. La prossima è Free. Ascolteremo Ultranate con Free, Live Element con Be Free e Boom Funk MCS con Freestyler.

Yes, qui su One Dance in One Dance Words. Una parola, tre canzoni diverse legate da quella parola. Quale sarà la prossima? Ve lo dico subito. Need. Ascolteremo Antico con We Need Freedom, Mario Pew, All I Need e Powerhouse.

0: What You Need qui su One Dance in One Dance Words. L'appuntamento con una parola scelta e tre canzoni diverse legate da quella parola. Quale sarà la prossima? Beh, lo scopriremo insieme nel prossimo appuntamento con One Dance Words qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, come state? Benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta all'epoca della disco con tre sorelle che hanno fatto la storia della disco music. Sono le Sister Sledge con Is the Greatest Dancer, canzone che è stata presa in prestito da parecchie produzioni ed è stata remixata anche dal DJ Nico Zandolino, e sentiremo anche la sua versione, ma inizia

Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Dal 1983 New Order con Blue Monday entrò nelle prime 10 posizioni delle classifiche di vendita in molti paesi in tutto il mondo ed è uno dei singoli più rappresentativi di questa band britannica. Divenne un vero e proprio classico da discoteca New Order, Blue Monday.
0: One Dance Classic.

0: in New Order con Blue Monday qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro, scelte da Dino Brown, o meglio, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Terry Guns.

0: One Dance. Sono le 9.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: The end.

0: tutte le mani in piedi.
1: E siamo qui con tutte le mani in piedi per questa nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. Salve a tutti, sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a prendere un trentennio e passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto dal punto di vista musicale, le tendenze, i suoni, i protagonisti, l'evoluzione della musica dance. Lo faremo con ben 3 sequenze e siamo pronti con la prima. Tra poco, dal 2011, risentiremo la mitica Alexandra Stan con questo successo davvero incredibile, Mr. Saxo Beat. 10 anni prima, dal 2001, risentiremo Sono con Key Control. Apriamo la sequenza dal 1991 con una canzone tutta da cantare, quella di Seal, Crazy.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: E devo dire che è intramontabile questa Mr. Saxo Beat, eh? Nonostante siano passati diversi anni, dal 2011 per l'appunto Alexander Stan è tuttora un riempipista. 10 anni prima, dal 2001, abbiamo risentito anche Sono con Kid Control. Abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendenza, solo qui su One Dance, dal 1991 con Seal e Crazy. Il DJ Lele Alberganti è scalpitante davanti alla sua console per miscelare la prossima sequenza. Dal 2010 risentiremo Neo con Beautiful Monster. Dal 2000 la reginetta della Italo Dance, Neja con Sing Na Na Na. Apriamo la sequenza dal 1990 con il London Beat e I've Been Thinking About You.
1: Tendenza.

0: Beautiful Monster Neo dal 2010, prima ancora abbiamo riascoltato dal 2000 Neja con Sing Na Na Na e dal 1990 il London Beat con I've Been Thinking About You. State ascoltando 10 Dance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2026, risentiremo Soleria con El Ritmo Vuela Siempre.
1: Fuori onda.
0: Scusate, ma ogni tanto parte il messicano che c'è in me.
1: In onda.
0: Dal 2016 risentiremo Fascara di Jonas Blue. Apriamo la sequenza dal 2006 con Michael Gray e Borderline.
2: 10 Dance con Scar su One Dance.

arriba, arriba, arriba las manos, el ritmo vuela siempre. Tengo un montón de cosas da hacer ahora. Soleria dal 2026, dal 2016 anche Jaros Blue con Fascar, e dal 2006 abbiamo aperto l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenza con Michael Gray e Borderline. È arrivato il momento l'elegante, il momento pettinato di Tendenza. Nonostante l'orario abbiamo già stappato per l'occasione una bella bottiglia di bollicine, risentiremo FBI Pro

0: e con Fillet degli FBI Project nel momento L'Elegante si conclude questa nuova puntata di Tendenze. Ma niente paura, io e il DJ Lele Alberganti torneremo presto. Un abbraccio da Scar.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Un altro bel viaggio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Io sono Miki Boselli, ciao a tutti. Oggi un viaggio che riguarda la Italo Disco e anche la Italo Dance degli anni 90. Siamo al 1986 con la canzone degli Scotch, quelli del disco della tosse, Mirage, Stasera la Luna, era la canzone che è stata ripresa da un classico di Betty Curtis che si chiama Chariot, canzone quella degli Scotch che è stata reinterpretata anche dai Puffs & Scar nel 2004. Ma subito gli Scotch con Mirage.
0: Contaminazioni.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e Ain't Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e Ain't Nobody.
0: One Dance Classic.

0: One Dance.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione a Leone XIV. Gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: sempre c'è l'Inps su One Dance. Eccomi pronto nella mia postazione, come al solito, con il nostro viaggio che ci porta indietro nel tempo, con le canzoni che sono collegate tra loro in qualche modo, grazie ad una collaborazione, un remix, una cover. Insomma, è un viaggio da fare. Se avete voglia, lo farete in mia compagnia. Sono Michi Boselli a condurre questo appuntamento su One Dance, che parte subito con una bomba. Lie to You, lui è il DJ Rebel.
1: Links su One Dance.

iniziato il nostro viaggio in Lynx, DJ Rebel, che dopo quasi 10 anni lontano dallo studio di registrazione e senza alcuna pubblicazione ufficiale, è uno dei DJ più importanti del Belgio ed è tornato nel corso della sua carriera, produttore di dischi di platino che hanno dominato le radio e i palchi principali dei festival nei primi anni 2010, mette fine alla sua lunga pausa con l'uscita del nuovo singolo che è Lie to You, che abbiamo appena sentito, dopo la sua ultima pubblicazione ufficiale nel 2017 insieme a Mohambi e Shaggy. Rebel si è allontanato dai riflettori per affrontare una serie di sfide personali, quelle che la vita ti riserva, e ha detto: alla fine della mia era EDM tra il 2016 e il 2017 non sapevo quale sarebbe stato il passo successivo. Quell'incertezza era spaventosa, ma sto lavorando a nuova musica incredibile e non vedo l'ora di condividerla con voi. Il suo singolo Lie to You è una reinterpretazione del celebre classico del 1992 di Charles and Eddie, Who'd I Lie to You, unendo melodie nostalgiche a una produzione moderna. Rebel trasforma questo successo senza tempo in un potente pezzo house pensato per far ballare tante persone, e anche il prossimo arriva da quell'anno, dal 1992, anche un capolavoro del re del pop, Michael Jackson, con Do You Remember the Time.

0: Remember the Time. Ebbene sì, ce li ricordiamo i vecchi tempi. Grande successo di Michael Jackson, estratto come secondo singolo nel gennaio del 92 dall'album Dangerous del 91. È uno dei singoli di maggiore successo dall'album appunto Dangerous, più di 5 milioni di dischi in tutto il mondo, 3 milioni solamente negli Stati Uniti. La canzone vince un American Music Award come Favorite Soul Single, singolo soul preferito, e un premio come Best R&B Soul Male Singer, miglior singolo R&B soul maschile, ai Soul Train Music Awards nel 93. Remember the Time è stato il secondo singolo, il primo era Black or White, e per continuare anche il prossimo pezzo inizia proprio dicendo Black or White, Dancing Together subito dopo. I due fratelli del quarto piano, Two Brothers on the Fourth Floor, in Lynx, su One Dance, questa è Never Alone.
1: Lynx, con Miki Boselli, su One Dance.

come al solito in Links colleghiamo le canzoni tra di loro, un viaggio di mezz'ora che torna al 1993-1994. Abbiamo suonato infatti in Netherlands dei Two Brothers on the Fourth Floor. In quel periodo il gruppo, dopo un discreto successo in casa all'inizio degli anni 90, si riformò con l'aggiunta di altri due componenti, il rapper D-Rock e la cantante Desiree. Pubblicarono così il loro primo album Dreams, che vendette discretamente soprattutto nei Paesi Bassi grazie al successo dei primi due singoli, Never Alone appunto al secondo posto della classifica dei Paesi Bassi e Dreams Will Come Alive.

ricorderanno questo personaggio, Dottor Alban con Sing Alleluia. Dottor Alban è il suo pseudonimo che fa riferimento ai suoi studi giovanili di odontoiatra. Il suo album di debutto Hello Africa ha venduto circa 1 milione di copie in tutto il mondo, famoso anche per successi come Sing Alleluia che abbiamo appena ascoltato in Lynx, Look Who's Talking, It's My Life, sono considerati classici della musica dance. Dottor Alban è tornato sulle scene musicali nel 2008 grazie a una collaborazione con Hathaway, altro nome celebre della dance del decennio in questione, per la canzone I Love the 90s. Anche noi amiamo i 90, possiamo considerarlo il dottore della dance, ma esiste anche il dottore della musica house ed è Dottor Cuccio, famoso anche per questa canzone Belmondo Rules 2.0 che ascoltiamo in Lynx su One Dance.

Torna anche Dottor Cuccio oggi in Lynx, DJ spagnolo esattamente di Madrid, con Belmondo Rules 2.0 che ci riporta al 2004 con la voce della bellissima Jody. Ho visto il video e mi sono innamorato. Remixata anche da Bob Sinclair, la canzone campiona una nota melodia del maestro Ennio Morricone. Chi mai? Come dicevo, DJ Cuccio è un DJ spagnolo proprio come Wally Lopez, colui che grazie al suo remix portò a successo uno dei primi dischi di David Guetta che suoniamo oggi in Lynx, ed è appunto la Wally Lopez remix di Just a Little More.

Martino e il nostro viaggio con Lynx. C'è Lynx su One Dance con David Guetta, la versione remix di Wally Lopez della canzone Just a Little More Love. Ospite fisso del nostro programma David Guetta e anche il titolo del suo primo album del 2002. L'album ottiene un buon riscontro da parte del pubblico e della critica ed è stato un vero trampolino di lancio per il successo. Anche se la canzone migliore dell'album è Love Don't Let Me Go, nel 2006 verrà inoltre realizzato un remix della canzone che suona come colonna sonora di una vacanza e una notte nei club della isla. Infatti è una hit che esplose ad Ibiza e poi in tutto il mondo, così come la prossima di Junior Jack. È E Samba, qui in Lynx.

senti questa canzone, anche questa come la traccia di David Guetta è stata una vera e propria hit di Ibiza e poi in tutto il mondo. Junior Jack, pseudonimo di Vito Lucente, DJ italianissimo anche se residente in Belgio, attivo principalmente nell'ambito della musica house, è noto per alcune pubblicazioni realizzate con altri pseudonimi e progetti, ad esempio i Room 5 insieme a Oliver Chipman e la loro Make Love and Listen to the Music. Nei primi anni della carriera ha pubblicato brani di area acid house, eurodance e new beat, utilizzando anche lo pseudonimo di Don Vito. A metà degli anni 90 adottò lo pseudonimo Mr. Jack, poi trasformato in Junior Jack, orientato progressivamente verso una produzione di musica house classica, e con questa cover di un classico brasiliano remix che, come dicevamo, esplose ad Ibiza nel 2003. La prossima invece esplose nell'89 ed è Made in Italy, tutta italiana, Sueño Latino, qui in Lynx su One Dance.

0: Suenio Latino con Suenio Latino. Il testo di questa canzone è molto esplicito. Chi conosce la canzone avrà sicuramente tradotto. Siamo arrivati con questa canzone, con questo progetto italiano, al momento dei saluti per questa puntata di Links. È tutto, mi raccomando, vi aspetto alla prossima. State con noi perché, come al solito, suona la storia della musica dance e non solo. Su One Dance, da Michi Boselli, è tutto, alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Stasera la luna.
3: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.
13: One Dance.

0: giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to move it.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 per cominciare con Ice MC e la bellissima Pink By The Way, il ritornello cantato da Alexia, canzone che profuma di festival bar dell'epoca ed è stata ripresa nel 2012 anche da Arash con il Ragamuffin di Sean Paul, canzone bellissima ed è She Makes Me Go, nuova versione appunto negli anni 2000 di questo successo di Ice MC che ascoltiamo in versione originale, Think About The Way.
0: Contaminazioni

0: anni 70 e 80. Dal 1983, secondo singolo estratto dall'album Thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Billie Jean qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance. Bypass for no

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: Sono le 10:58.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom. Flop Champions, dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como, Silariani perdono 3-2 in casa Feyenoord all'Olimpico, l'ex Mourinho ribalta in 8 minuti con 3 gol, i giallorossi avanti 3-1, il Real vince 4-3, parola a Gasperini e allo Special One.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, da fastidio abbiamo fatto 3 gol troppo facili, noi eravamo quasi delle sagome in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top.
1: Europa League alle 18:45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Juventus. In Conference alla stessa ora, Atalanta Pafos. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris. Stasera Milano Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Pallavolo femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci che passa 3-0 a Macerata con lo stesso score con Gliano, scudettata Vinciacchieri. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: tempo i suoi tantissimi generi musicali che mette a vostra disposizione. Tra pochissimo per la Progressive Dream, Zivago con Celebrate the Love. Per la Dance 90, Kelto Beat, Mr. Vain. Partiamo in random con il genere pop e i Backstreet Boys, Everybody.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Progressive anni 90.

Everybody dei Backstreet Boys, siete su And Dance con Stefano Federici come ogni giorno random. Tra pochissimo Energy 52 con Caffè del Mar ci porterà un po' di trance per la Afro House, Disclosure e You and Me, la versione remix. In arrivo

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Afro House.

prima volta nel 1993 dal progetto Trans Energy 52, pezzo che prende il nome dal celebre locale situato in Ibiza, nelle isole Baleari. Siamo in Spagna, ma lo sapete molto bene. Prima di Energy 52, Disclosure con il remix di You and Me per l'Afro House, ma anche il genere house con 49ers e Touch Me. Tra pochissimo su And Dance in a Random, Murder on the Dance Floor, la pop dance di Sofia Alix Baxter, Tupac, California Love per il genere urban, e adesso una Future 90s firmata Calvo, Let Me Love You.

0: Mother on the Dance Floor, il singolo scritto da Greg Alexander e dalla stessa Sophia Alex Baxter, che venne prodotto da Matt Rowe per l'album di debutto della cantante pop britannica Sophia Alex Baxter, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance in Random. Prima Tupac con California Love per il genere urban e per Future 90s Calvo con Let Me Love You. Si chiude così una super puntata firmata a Random che tornerà prestissimo qui su Undance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contatte.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.
10: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Party. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo nel mondo del rap con Harry Chiclow e la sua Clap Your Hands, che suona benissimo, ma suona altrettanto bene anche la versione dei Five del 1997, che ha campionato proprio questa canzone per realizzare Slam Dunk Da Funk, che sentiremo dopo, prodotta dal produttore svedese Max Martin, Dennis Poppa e anche Jake Schulz, dei signori produttori questi per lanciare nel mondo appunto il progetto Five, il gruppo Five, Slam Dunk Da Funk è la canzone che ascolteremo, ma subito l'originale di Average Clouds si chiama Clap Your Hands.
0: Contaminazioni.

ascolta inizio serata Slam Dunk Funk dei Five, che va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla canzone che è stata campionata dai Five di RBC Clau, Clap Your Hands. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. 1988, un classico della musica house, Inner City, Good Life.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: Network Dance.
1: Sono le 11:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Sono circa 5 milioni e 400 mila le persone che vivono in povertà assoluta, coinvolte oltre 2 milioni e 100 mila famiglie. È il quadro elaborato dall'Istat relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. La trascorsa bene, poi si è alzato e ha fatto colazione, fa sapere la Santa Sede. Dagli Stati Uniti intanto messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Altre due tragedie sul lavoro. A Chieti un 23enne è morto in una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario, mentre a Cagliari a perdere la vita è stato un autotrasportatore schiacciato da alcuni tubi giganti. Schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari. Turno di Champions League da dimenticare per le squadre italiane. Dopo i KO di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono arrivati quelli del Como a Rotterdam, 3-2 per il Feyenoord, e della Roma all'Olimpico, 3-4 per il Real Madrid. Oggi va in scena l'Europa League con Salisburgo-Milan alle 18:45 e Celta Vigo-Juventus alle 21. Alla stessa ora in Conference League c'è anche Atalanta-Pafos. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, eccoci qua con le contaminazioni su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, questa è l'evoluzione della musica nel tempo, appunto su One Dance, che ci riporta al 1993 con una canzone che i DJ in Italia mettevano sempre inizio serata ed era All That She Wants degli Ace of Base, gruppo svedese che ha lanciato questa canzone, è diventata una hit mondiale in tutto il mondo, è stata remixata nel tempo anche da Caffeine e il successo è diventato un po' più ballabile perché la versione è molto più veloce ed è del 2011, ma subito gli Ace of Base con All That She Wants.
0: Contaminazioni.

Whatever She Wants nella versione di Caffeine del 2011 va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale degli Ace of Base del 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Plus, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Sing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: tu.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia. Sweet you.

super successone da classifica, questa Take Me Back, cantata dai Da Blitz, appena sentiti qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso, signori e signori, tra le mie preferite

alle superiori e in quell'inverno adoravo il progetto Quadran. Era Eternally che ho ballato con voi qui su A Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 1995, amici e amiche di One Dance, anche con la prossima Candy Girl.

appena sentito qui su One Dance il Molly che riesce sempre a farci alzare le manine al cielo. Siete su One Dance, c'è la Memory Chart con Stefano, come ogni giorno più appuntamenti per tornare nel passato della dance. Lo facciamo grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato nell'inverno del 1995. Con quella ragazzo cattivo, Bad Boy, c'è lei, Sandy.

canzone del 1995 in quell'inverno con Bad Boy Sandy. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre, le sceglie Edo con la video

Aisu One Dance.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Squad Dance. Sono le 12:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
3: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
2: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale, rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo, Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: The end.
0: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: 30.000 azioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua come sempre, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1995, canzone che ha avuto un bel successo anche da noi, quella di Mark Morrison che si chiama Return of the Mac, e l'anno successivo il DJ famosissimo Joe Tivanelli ha deciso di fare un remix di questa canzone, remix che sentiremo tra poco, ma subito come sempre l'originale di Mark Morrison. Questa è Return of the Mac.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: Kiss Holly Balance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Saluto la nostra macchina del tempo pronta a riportarci

0: in quel freddo inverno in discoteca ballavamo il progetto firmato Serious Danger. Tipo
1: Boy and girl, hey, them style of bad.

anno raggiunse la numero uno nella classifica dei singoli dance del Regno Unito. Complimenti a Serious Danger che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono Stefano Federici, pronto a prendervi per mano ed accompagnarvi personalmente in discoteca

Fatecelo semplicemente con un SMS al 378 30 378 30. Dovete scriverci o inviarci un vocale con "io c'ero" e noi capiremo, perché questo è il compito che ha la nostra macchina del tempo: farvi tornare alla mente quei ricordi che tecnicamente si erano lucchettati. Era Gala con "Coming to My Life" e adesso Boys R Us con "Singing in My Mind".

Toys R Us, Singing in My Mind. Siete su and Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart. Grazie naturalmente per averci scelto anche oggi in FM, Dub e Up. Tappeto rosso alla musica dance, quella che viene dal passato. Siamo nell'inverno del 1997 e la prossima è firmata D'Alessi con All I Need Is Love.

infatti mi fa scendere la classica lacrimuccia. Di Lessi, che hanno raggiunto la popolarità internazionale nel 1995 grazie al singolo Hardway, e che One Dance ci ha fatto risentire con questa canzone. Era All I Need Is Love di Lessi, si chiude così la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app, quello ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown, tocca a Colter, questo è Trapped, il remix è quello di Tommy MC.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: che siamo pronti. Siamo pronti per questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar e con me in console c'è il DJ Lele Alberganti, prontissimi con la prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2020, risentiremo Hollywood di Gigi Dag. 10 anni prima, un altro DJ molto famoso in Italia, Christian Marchi con I Got You. Apriamo la sequenza dal 2000 con Quick, dietro il quale si celano i fratelli Preziosi e Marvin, proprio così. La voce era quella di Charlotte e questa è I Need You Tonight.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Gigi Doug dal 2021, 10 anni prima dal 2010 anche Christian Marchi e I Got You. Abbiamo aperto la sequenza dal 2000 con Quick featuring Charlotte e I Need You Tonight. State ascoltando Tendance solo su One Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire come sono cambiate le tendenze, i suoni e i protagonisti della musica dance. Siamo pronti con la prossima sequenza, vi porteremo dal 2021 fino al 2001. Dal 2021 tra poco risentiremo Gabri Ponte, Giorgio Prezioso e Lumix con Thunder. 10 anni prima, dal 2011, un altro pezzo da 90, Alex Gaudino e What a Feeling. Apriamo la sequenza dal 2001 con French Affair e Shrek Tree.
1: Tendance. Yo.

0: Fatemi salutare anche il mio amico Ubi. 10 anni prima, dal 2011, Alex Gaudino e What a Feeling. E dal 2001 abbiamo aperto la sequenza con French Affair e Sexy. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non avete scaricato la nostra app, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione, così potete ascoltare la diretta, ma potete anche ascoltare il reload delle puntate di Ten Dance. Proprio così. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2023, risentiremo la voce di Bebe Rexha con One in a Million. 10 anni prima, dal 2013, in grosso con Reload, proprio come il nostro programma, dove puoi riascoltare le puntate di Ten Dance e non solo. Apriamo la sequenza dal 2003 con Junior Senior e Move Your Feet.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

One in a Million, Bebe Rexha dal 2023, prima ancora dal 2013, Sebastian Ingrosso con Reload. E abbiamo aperto l'ultima sequenza di questa puntata di Tendenze con Junior Senior e Move Your Feet. Ma come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante, il momento pettinato di Tendenze. Tra poco risentiremo Tom Jones,

il momento l'elegante, dove abbiamo riascoltato Tom Jones e Black Betty, si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che contaminazioni oggi! Abbiamo con noi anche i Duran Duran con la loro Ordinary World dal 1993, canzone che è stata reinterpretata da Aurora, lo dico con la mia R moscia, insieme a Naomi Coleman in una versione bellissima Eurotrance. Riascolteremo Ordinary World, che ascoltiamo subito nella versione originale dei Duran Duran.
0: Contaminazioni.

nella versione di Aurora e Amy Coleman del 2000 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di Duran Duran di Ordinary World. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al lontano 1992. Pensate che questo pezzo è stato prodotto da Bruno Sanchioni e il grandissimo Pino D'Anciò, proprio quello di Ma quale idea, uscì nel 1990, passò inosservato e poi, grazie a un famosissimo remix di Gemme Spoon nel 1992, divenne uno dei primi capolavori della musica trance. Arriva nel nostro spazio Disco Viaggio Age of Love.
2: Come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body,

0: Babu, uscita nel 1992. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: right above the skyline.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Una volta allora su One Dance arrivano i nostri Future History, la domanda è sempre quella: diventeranno le hit del futuro? Ci ascoltiamo l'ultimo di Martin Garrix, si chiama Dream of You.

0: Dance. Sono le 15.
1: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: Lynx su One Dance? No, ve lo chiedo, sono io a dirvelo. Sì, c'è Lynx su One Dance. Cominciamo questa nuova puntata. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti al nostro classico viaggio indietro negli anni con le canzoni che sono collegate in qualche modo grazie al nostro generatore di Lynx, che collega un anno piuttosto che un genere musicale, piuttosto che una collaborazione nel mondo della musica. Tutto questo all'interno di questo programma che oggi apriamo con il disco di Musti, forse il più famoso, anzi sicuramente il più famoso per lui, Honey 98.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

perché si chiama Honey 98? Perché si tratta di una riedizione, la versione strumentale del brano The Honey Track fu realizzata nel 97 da Musti utilizzando alcuni campionamenti di Something Special di The Earth, Wind & Fire. Musti, dopo la favorevole accoglienza nei club, la reincise un anno dopo con il nome di Honey 98, aggiungendovi una traccia vocale eseguita dal gruppo Hot & Juicy. La canzone salì immediatamente ai vertici delle classifiche europee e in Italia raggiunse il primo posto e fa ancora la differenza in pista. Abbiamo aperto proprio con Musti la puntata di oggi. DJ Turco naturalizzato tedesco come il prossimo DJ Quicksilver, e la canzone

Continuiamo il nostro viaggio musicale indietro negli anni con il nostro generatore di link. C'è Links su One Dance con Mickey Boselli, bellissima canzone che si chiama Bellissima, appunto, del DJ Quicksilver, che uscì con questo progetto che conteneva non un lato B ma due lati A, esattamente, quindi due singoli, I Have a Dream e Bellissima. La canzone uscì nel 96 dall'album che si chiamava come lui, quindi Quicksilver. Sia I Have a Dream che Bellissima riuscirono a raggiungere la top 10 di 6 paesi. Nella canzone I Have a Dream era protagonista un campionamento della voce di Martin Luther King. Il DJ Quicksilver poi si celava anche dietro al progetto Watergate, e Links infatti continua così: Watergate.

0: Mix suona orientale grazie a questo progetto.
1: Il progetto Watergate, appunto, si riferisce a due importanti realtà: un celebre progetto musicale Eurodance tedesco della fine degli anni 90 e un famosissimo club di Berlino con etichetta discografica. Watergate è stato fondato in Germania nel 1998 dai produttori David Hayde, Tommaso De Donatis e dal famosissimo DJ Oran Terzi, conosciuto come DJ Quicksilver, che abbiamo già sentito nella puntata di oggi di Lynx, Ad Ovatia del 99. Forse la loro canzone più famosa è una traccia che riprendeva il tema principale del film Merry Christmas, Mr. Lawrence, composta da Ryuichi Sakamoto. Questo è quindi il remix di Forbidden Colors di Sakamoto, famosa colonna sonora anche come la prossima. Il prossimo è un remix, infatti, di un'altra colonna sonora importante ed è di Jakarta. Il titolo è American Dream, qui in Lynx su One Dance.

American Dream di Jakarta. Restiamo in tema di musica da ballare come sempre in Links qui su One Dance, ma stiamo andando a scomodare anche delle colonne sonore importanti, ad esempio American Dream, che è un singolo del DJ inglese Dave Lee con lo pseudonimo di Jakarta, e il brano utilizza un campionamento dei brani musicali Any Other Name e Dead Already di Thomas Newman, usati come colonna sonora del film American Beauty del 1999, che molti ricorderanno con la protagonista e il bravissimo Kevin Spacey. Da quell'anno ci ascoltiamo anche Armand Van Helden con la sua You Don't Know Me.

con You Don't Know Me, bellissima questa canzone, anche qui da noi era uno dei pezzi più ballati, e campiona Dance With You di Kerry Lucas. Gli archi esattamente il brano, ha visto la collaborazione vocale anche del cantante tedesco Duane Harden, e le percussioni invece provengono dalla famosa Plastic Dreams di JD. Inoltre nella versione completa del brano è presente un dialogo anche tratto dal cartone animato Il Laboratorio di Dexter. Qualche curiosità dietro ai successi della musica da ballare che ci danno la possibilità di linkarci alla prossima canzone. Il nostro generatore di link è attivo anche per la canzone che è stata ripresa da Bob Sinclair nella sua Rainbow of Love, e ci ascoltiamo proprio lui, Bob Sinclair, con la sua I Feel For You.

Feel For You, Bob Sinclair, che è sempre una garanzia dalle parti di Lynx su One Dance con Mickey Boselli. Bob Sinclair che aveva fatto un regalo agli addetti ai lavori, cioè un EP che contiene le tracce non mixate in versione originale e remix di due sue tracce storiche. Questa, che è I Feel For You, che abbiamo appena ascoltato qui in Lynx, contiene il campione di Cerrone, Look For Love, è remixata per l'occasione dal DJ Huxwell, ma restiamo in tema di DJ francesi perché è francese anche lui, oggi vogliamo vincere facile. David Guetta e Usher insieme con Without You in Lynx su One Dance.

Quanto successo ha avuto questa canzone di David Guetta oggi in Lynx su One Dance, DJ che come Bob Sinclair non ha bisogno di presentazioni, ed è David Guetta che ha realizzato la bellissima Without You, canzone scritta proprio da lui con la collaborazione vocale del cantautore Usher. È il terzo singolo estratto dal quinto album di inediti di David Guetta, Nothing But The Beat, ed è uscito nel 2011. Il disco ballatissimo è una delle tracce più famose di David Guetta. Pronti a linkarci anche alla prossima canzone che ha fatto la storia della musica nella versione originale, molto ballata invece nella cover che stiamo per sentire, perché anche la prossima ha Without You nel titolo originale degli U2, With or Without You, ma noi ci ascoltiamo la versione dei W.

0: puntata di Lynx. È stato un bel viaggio anche oggi, abbiamo collegato le nostre canzoni grazie al generatore di Lynx che torna attivo nei prossimi giorni e vi aspetto naturalmente alla prossima puntata di Lynx. Facciamo riposare il nostro generatore e la musica continua. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 su One Dance.

0: dalle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che musica oggi!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: ci chiediamo quali saranno le hit del futuro e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro super DJ Edo Colavini ha scelto Cedric Gervais e Carla Monroe. Questo è Gotta Be.

0: Work Dance.
1: Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Le due petroliere che nella notte nel Mar Nero hanno preso fuoco in acque territoriali rumene sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Gli Stati Uniti hanno proposto all'Unione Europea di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati. Zelensky assicura che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Il bollettino di Papa Leone XIV. I controlli di routine mostrano risultati nella norma, c'è una buona ripresa del polmone operato, la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Lo riferiscono i medici. La sala stampa vaticana aggiunge che il pontefice ha anche ripreso l'attività lavorativa. Il rinvio a giudizio per me e per i miei legali è scontato, mi auguro però di non arrivare ad un processo vero e proprio e di chiarire tutto e presto, in udienza preliminare. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per quanto riguarda il delitto di Garlasco, in una nuova intervista a Sky. Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie, alla spesa sociale e 3,3 alle imprese. È il quadro delineato dal documento programmatico di bilancio 2027, trasmesso dal governo alla Commissione Europea e al Parlamento. Calcio Europa League, Milan in campo a Salisburgo alle 18:45, la Juventus giocherà alle 21 in Spagna contro il Celta di Vigo. In Conference League, Atalanta contro Paphos alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.

0: Cioè, adesso ti spingiamo, dai, dai che andiamo, come farebbe Gianni Morandi. Dai, dai, ce la faremo tutti, uno su mille ce la fa, noi ce la facciamo tutti e mille. Oggi così, sono partito, sembravo un guru motivazionale. Direi di cominciare subito cantando e ballando, perché il primo di oggi è Sei un mito.
1: La storia della dance.

insieme a All That She Wants degli Ace of Base, What Is Love di Hathaway era uno dei dischi protagonisti dell'estate del 1993. Erano quasi appena nati gli 883, dopo hanno ucciso l'uomo ragno, ci folgorarono nuovamente con questa Sei un mito, che tra l'altro partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, protagonista anche Stefano Secchi, non so se vi ricordate, ma il grande DJ italiano fece anche un remix, anche se c'è da dire, onor del vero, che l'originale è tuttora uno dei dischi più ballati, cioè nelle feste anni 90 quando lo metti la gente va in visibilio, però scusatemi, la versione di Stefano Secchi

lo sapete che Stefano Secchi è stato l'inventore del Mega Mix in radio? Che bello, quando il sabato sera c'era il Mega Mix, 2-3 ore di mixato fatto egregiamente. Sapete cos'è la differenza tra una volta e adesso? Che adesso si fanno le cose, sembra senza amore, invece ogni volta che c'era una cosa in radio negli anni 90 era fatta, studiata e pensata. Un applauso agli anni 90, ci sta, così. E attenzione, l'abbiamo nominato Stefano Secchi, torniamo proprio nel 1990 con la sua A Say Yeah.

Wilson, la voce meravigliosa di questa traccia del grande Stefano Secchi, uno dei pezzi più ballati del 1990, scalò anche la classifica italiana e partecipò anche a varie trasmissioni televisive. Stiamo parlando veramente degli inizi della musica dance, cioè Rhythm is a Dancer uscì 2 anni più tardi, e io devo ammettere la mia ignoranza, ma

fondatore, chiedo scusa, del gruppo fu il grande e compianto DJ Mozart, primissimo DJ italiano, insieme a Daniele Baldelli, che lavorava la Baia degli Angeli, quella che poi è diventata Baia Imperiale, e non solo formò i Double D, ma come detto poc'anzi, anche i Gesto Funk, che ci ascoltiamo con Can We Live.

progetto Gesto Funk, Can We Live, grande pezzo, dedicato anche un reel a questo discone proprio poco tempo fa nei social della storia della dance. Vi invito a seguirmi anche lì, e mi piace sempre ricordare il fondatore, ne parlavamo poc'anzi, di Mozart, Claudio Rispoli, nato ad Ancona nel 1958, ha cominciato a fare il DJ alla Baia degli Angeli, ovvero poi Baia Imperiale, sempre detto qualche minuto fa. A 18 anni era l'irripetibile tempio della musica afro. C'è ancora qualche locale, soprattutto nelle Marche, che si occupa di afro music e che è ancora diffusissima, e sono un po' state le basi della discoteca in Italia. Oltre ad essere un DJ di altissima qualità, Claudio creò anche appunto i Double D, Gesto Funk e anche i Soft House Company, che insomma sono tutti progetti che si caratterizzano per avere un arrangiamento che ripercorre i suoi generi preferiti, ovvero funk, soul e il Philadelphia Style. È morto il 4 dicembre del 2025 a soli 67 anni. Ci piace sempre ricordare il grande Claudio. E adesso lì a metà tra la musica house e la dance arrivano i Living Joy, i fratelli Bisnadi, con Don't Stop Movin'.

0: La storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua, 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: conoscevamo come il DJ Aladino. Faceva anche un sacco di serate. Quando c'era Aladino si andava a ballare, perché era diventato famosissimo con Brothers in the Space, con Stay With Me, con Call My Name, con Make It Right Now. E questo è uno dei pezzi che preferisco, perché più che altro adoro la voce di Sandy Chambers. Arrivò al numero 1, anzi no scusate, arrivò al numero 15 nel novembre del 1995, ed era un anno nel quale si pedalava, si andava velocissimo. Ne abbiamo parlato proprio della puntata di ieri, della storia della dance. Sempre da quel novembre 95 arrivano i KMC, Somebody to Touch Me.
1: La storia della dance.

super disco, anche questo dal 1995, KMC, Somebody to Touch Me. Dietro si celavano tre produttori, o meglio due: Davide Riva, conosciuto adesso come Rivas, colui che produsse

0: del 2003, la musica degli anni 90 era già passata da un bel po', e quel 2003, ma in modo particolare gli inizi del 2000, soprattutto dal 2002 in poi, era insomma un periodo strano, perché nella stessa classifica c'era musica techno, musica house o altri pezzi che non c'entravano niente né con la techno e né con la house. In quel dicembre del 2003, quando al numero 4 c'era Illusion, al numero 1 delle classifiche dance c'era un pezzo che non c'entrava nulla. Gabry Ponte, La danza delle streghe.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna,

The Trouble With Me, l'originale di Barry White, il successo di Black Legend, il progetto tutto italiano del grande Ciro. La voce era quella di Faccia da Cucchiaio, Spoonface, e appunto riprende il successo del grande Barry. Questa versione scalò la classifica inglese, quindi viva sempre il Made in Italy. Qui nella storia della dance lo abbiamo nominato Faccia da Cucchiaio, Spoonface, ce l'ascoltiamo con un grande successo del 2006, Io For You. I'm

Lui si chiama Irvoy Powell, ma tutti lo conosciamo con il suo nome d'arte Spoonface. Dietro questo progetto si celava anche la mano del grande Paolo Sandrini, e questo disco arrivò al numero 5 della classifica italiana. Era l'ottobre del 2006. Vi ricordate chi c'era al numero 1 dell'ottobre

0: storia della dance.
1: Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Europa League alle 18:45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Vigo Juventus alla stessa ora, in conference Atalanta Pafos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, ma mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo è fondamentale.
3: Argento per l'Italia, mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket Milano in assetto anticrisi in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare. Le scarpette rosse ospitano alle 20:30 Dubai. Domani Virtus Bologna Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile, Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.

1994, l'anno d'oro per la musica dance. Questo è uno di quei pezzi che gli vuoi dire ai due fratelli al quarto piano con questa Never Alone, che in realtà è uscita nel 1993, ma poi ha avuto il suo massimo exploit nel 94. Tra l'altro, anno d'oro ulteriormente, mi è uscito un po' così a romana, ulteriormente per i Two Brothers, perché c'era anche Dreams We

The Pizzey, ma noi lo conosciamo semplicemente come Amos, è un rapper e ha iniziato come componente dei Dark City, questo gruppo, insomma, di fine anni 80, inizi anni 90, ha partecipato al successo degli Escape Club intitolato Wild Wild West ed appare sul singolo di Boy George Everything I Own. Quindi hai capito, questo Amos, quante belle storie che ha fatto, cosa ha già detta e che probabilmente tanti sanno, campiona, o meglio riprende Instant Karma di John Lennon. Lo abbiamo nominato, signore e signori, Boy George, ce l'ascoltiamo dal 1996 con Love Is Leaving, il remix è quello di Molella.

0: Bellissimo pezzo di Boy George, il remix di Molella arrivò al numero 4 della chart dance del nostro paese, stiamo parlando del dicembre del 1996, pezzo straordinario, tra l'altro ennesima chicca dopo quella di Amos, che in realtà avevamo già ascoltato diverse volte qui nella storia della dance, però Boy George non lo mettiamo sovente ed è un peccato, adesso mi prendo proprio, me lo segno sul tacchino, metti Boy George più sovente della storia della dance. Rimaniamo sempre a quel 1996, anno d'oro della progressive. Arriva il
1: Disco Viaggio.

la versione viaggio di My Heart Will Go On, disco di Celine Dion, colonna sonora di Titanic, diretto da James Cameron e basata sulla vicenda dell'omonimo transatlantico britannico che affondò nel 1912 nell'oceano Atlantico settentrionale dopo essersi scontrato con un iceberg. Questa è la trama in breve di Titanic, purtroppo insomma storia vera, ma quella My Heart Will Go On di Celine Dion riuscì ad essere uno dei dischi più venduti degli anni 90 proprio nell'intera decade. Ottenne un grande successo mondiale vendendo circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il secondo singolo più venduto nella storia. Attenzione, il secondo singolo più venduto nella storia da una cantante femminile, e quindi facciamo un grandissimo applauso a Celine Dion. E adesso, signori e signori, il disco che arriva da una colonna sonora, o come in questo caso che fa parte di una colonna sonora, arriva alla Movie Check.

0: La nostra Booby Check, la colonna sonora di un film, in questo caso, vabbè dai, è famosissimo. Noi ogni volta lo riascoltiamo, la scena di Antonio Albanese, il film era Uomo d'acqua dolce, lui entra nel negozio dei dischi dove ci sono quelli che sceglievano i vinili, chiaramente, che belli i negozi di dischi. Tra l'altro, insomma, sono entrato recentemente in un negozio di dischi in Italia, adesso non dico il nome, ce ne sono rimasti pochi, quindi potete individuarlo, ed è proprio bello sentire quel profumo dei vinili, mettersi lì, scartarne uno a uno, metterli sul piatto, ascoltarli, che bellezza. Scena di Antonio Albanese che appunto era entrato nel negozio di dischi non perché non per cercare un vinile, ma un Q-disc, mettiamola, va.
1: Mi scusi,

canzone protagonista del mese di giugno 2000, si chiama Gimme More, della storia della dance. Ritorniamoci a quel giugno del 2000, al numero uno. Vi ricordate chi c'era? Cioè, così, su due piedi, pensate chi c'era. Allora, estate del 2000, non proprio l'estate, ma il mese di giugno, una canzone che andava fortissimo. Vi do un indizio, è dance ma non troppo. Vi do un altro indizio, ha partecipato al Festival Bar. Vi do un altro indizio, il nome era francese, o meglio sembrava francese, ma loro in realtà arrivavano dal Belgio. E adesso ve la dico, se non l'avete ancora beccata, anche perché siamo in radio, quindi non posso ascoltarvi. French Affair, Maillard Gros.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Sean con Freedom. Poi per la prima volta oggi, pensate, io faccio questo programma da 15 anni, per la prima volta vado a scovarmi le classifiche. Volevo un po', insomma, dirvi qualche chicca sulla Bibi, cantante austriaca molto famosa nel nostro paese. In realtà arrivò al numero 3 della classifica italiana, ma era il febbraio del 1999, quindi non c'entra una mazza con l'estate. È uscita nel 98, ma in realtà, insomma, succede, dai, ne parliamo spesso e volentieri dei dischi degli anni 90 che duravano più mesi, magari un pezzo usciva, poi per due mesi non faceva niente, poi pian piano qualche radio qua e là partiva e il pezzo dopo un po' esplodeva, non a caso, insomma, Freedom arrivò al numero 3.

0: mia, che casino che c'è oggi. Oggi veramente, senti, è convinto. È convinto. Yeah.
1: I need you highway.
0: La scimmia non l'ho capita, ma no, ma no, ma è la scimmia. La scimmia, cioè dovrei entrare nella psicologia della scimmia, perché, capito? Non capisco perché. Vabbè, lasciamo stare. Ah, ah, no. Questo dice Ano Way, le vie dell'ano, cos'è Ano Way? No, no, nel senso, vabbè, non ce n'è uno normale adesso. No, Gianluca mi ha detto le vie dell'ano sono infinite, basta così, vi prego. Alcazar Sexual Guarantee.

era il novembre del 1999 quando questa After Love scalò le classifiche dance, era anche un pochettino trance. Loro sono Blank & Jones, che sostanzialmente prendono spunto da Believe di Cher, che recitava Do you believe in love after love, anzi in life after love, e loro hanno preso solo After Love e l'hanno loopato all'infinito per 9 minuti. Ci piace un sacco. Rimaniamo sempre lì a quel 1999, proprio nel periodo di After Love c'era ATB con Don't Stop.

0: storia della dance. Noi, amici e amiche mie, torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie a Gianluca Duval, grazie a tutti voi. Da Yellow Brown, un abbraccio, ciao.
1: La storia della dance.
2: One dance. Sono le 18.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, a Cagliari. Un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.

Time After Time, canzone meravigliosa questa con Dash Berlin, Emma Hewitt, Dub Vision, ricordiamo la versione originale di Cyndi Lauper datata 1983. Siete su Undance con Stefano Federici, Random, prima dei Dash Berlin, Christina Aguilera con Lady Marmalade per il pop, ma anche Alexandra Stan con la Dance Millennium e il pezzo di Alexandra firmato Mr. Saxo Beat. Altri tre generi musicali

One Dance, la vostra radio preferita ogni giorno, e grazie alla nostra macchina del tempo è arrivato anche questo genere, la Afro House appunto. Prima di Space Motion, Boris Lagos con Keep Pushing per la House Music e anche il Rock

0: 42 Round to You. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! Scopri il sito di One Dance, vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che musica! Oggi siamo al 1982-83 perché quella che andiamo a sentire era la colonna sonora del film Rocky 3, Gli occhi della tigre per intenderci. Infatti la canzone si chiama proprio Eye of the Tiger ed era dei Survivor, è stata remixata diverse volte e c'è una cover che volevamo farvi sentire, quella di Spada. La canzone si chiama semplicemente Tiger nella versione di Spada, ma prima sentiamo l'originale dei Survivor, Eye of the Tiger.
0: Contaminazioni.

la tigre Tiger di Spada, la sua versione, la cover di Spada di questa canzone che è la colonna sonora del film Rocky 3 che abbiamo sentito anche nella versione originale di Survivor. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: Squad Dance.
1: Sono le 19.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione UE. Acciaierie d'Italia conferma che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, lo segnala l'Istat. Tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte le famiglie migranti che sfiorano il 30%. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione necessaria. Giornata contrastata per le borse europee, che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari, che lascia sul terreno lo 0,7%. Da Laura Supino, buona serata.
4: The end.
5: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E come sempre ci sono le contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo in compagnia di Miki Boselli. Ciao a tutti, oggi ascoltiamo un classico della musica rock, anzi rock and roll. Dal 1968 Elvis Presley con A Little Less Conversation, canzone che è stata ripresa nel 2002 anche dall'olandese JXL e Elvis vs XL, il nome del progetto, il titolo è uguale. Sentiamo subito l'originale di Elvis Presley.
0: Contaminazioni.

Chunky XL vs Elvis, Little Last Conversation va a chiudere lo spazio di oggi aperto dal classico del 68 di Elvis Presley di A Little Last Conversation. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio.

0: Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è un progetto tutto made in Italy, dietro al quale si celano Andrea Ribeca e Giuseppe Ottaviani dal 2001. New Energy con Dreamland.

0: Wonderland, il disco di New Energy, tutto made in Italy, grande pezzo, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000, Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Signore e signori, ci siamo su One Dance. Scatta un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo.

era Stone Age che ho ballato con voi in questo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, preparatevi perché la prossima è tutta da cantare. Baby Hold On, JT Company.

pezzo da classifica, lo sanno bene i nostri programmatori che hanno inserito anche questa canzone nella Memory Chart. Siamo nell'inverno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa dei Bliss Team, Love Is Forever.

amici e amiche di One Dance anche con Love Is Forever. Se almeno una volta l'avete ballata in discoteca, raccontatecelo anche con un messaggio vocale al 378 30 37 830 e noi capiremo. Erano i Bliss Team in questo appuntamento con la Memory Chart dall'inverno del 1995.

grazie a voi per aver ballato con noi, grazie a quelli che hanno scaricato l'app ufficiale di Radio One Dance e ci stanno ascoltando in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colabini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che dance oggi! Iniziamo con una canzone quasi sconosciuta dei Third Party che si chiama Waiting for Tonight. Non ha ottenuto un grande successo con la versione dei Third Party, ma ha ottenuto un successo mondiale con la versione di Jennifer Lopez un paio d'anni dopo, canzone che è stata una delle più vendute, delle più ballate e cantate di J-Lo. Ma subito sentiamo l'originale dei Third Party e mi sembra giusto. Waiting for Tonight.
0: Contaminazioni.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On the Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On the Beach, il disco viaggio.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica.

0: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nel passato, questa volta nell'inverno del 1996.

aperto il sipari a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andance si torna nel passato grazie alla nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, inverno 1996, quando in discoteca ballavamo questa canzone firmata Living Joy, Follow the Rules.

l'Italia, il gruppo Living Joy con la loro Follow the Rules, appena sentita qui su One Dance. Nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno tanti spazi dedicati alla dance che torna protagonista. Dagli anni 90 anche One and One, Robert Miles.

Spy, Charlie Dorr, classe 1956, cantante, attrice, polistrumentista, compositrice, chi più ne ha più ne metta, giustamente molto brava, e entrò in classifica in quell'inverno del 1996 con questa canzone, Tango Spy appunto. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quei freddi mesi dell'inverno 96 c'era anche Blackwood con Ride on the Rhythm.

questa voce riuscivo a spaccare anche i bicchieri. Blackwood con Ride on the Rhythm chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per qualche minuto nell'inverno del 1996. Grazie a voi per aver ballato con noi, ovviamente. Grazie alla nostra macchina del tempo. Se volete ascoltarci in alta definizione, è possibile. Basta scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance e ci porterete ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto. Alla prossima, Memory Chart. Bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Martin Lou. Questa è Kevin.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2015 con questa canzone che è un capolavoro del DJ norvegese Alan Walker. È stato realizzato anche un remix di Faded molto bella in versione ballad, canzone che è stata ripresa anche dal DJ Rudy J insieme a Dab Roz per realizzare un mashup Alan Walker vs Stingrosso che sentiremo tra poco, ma subito Faded di Alan Walker.
0: Contaminazioni.

Up su One Dance, Alan Walker versus Ingrosso con Faded Calling, Rudy J e Da Broz Mashup, che va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale del 2015 di Faded di Alan Walker. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e il Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Signore e signori, mettetevi comodi perché grazie alla nostra macchina del tempo vi abbiamo preparato una super puntata griffata Memory Chart. Si torna all'indietro di 25 anni circa. Siamo nell'inverno 2000, di passaggio con l'inizio del nuovo anno.

che unisce lo faceva anche 25 anni fa circa. Siamo di passaggio dall'inverno 2000 a quello del 2001. Sono passati parecchi anni, un quarto di secolo, signori. Non sembra vero, eppure il tempo è passato velocemente. In quel periodo ballavamo anche la Passion. Era il poeta della dance Gigi D'Agostino ad aprire il sipario alla memoria.

dove ogni giorno trovate più appuntamenti griffati Memory Chart. Potete scaricare anche la nostra app per ascoltare la Memory Chart e tutti i programmi di One Dance in alta definizione. E le app scaricate sono sempre più.

Volevate il disco fighetto? Eccolo! Eccovi accontentati, la nostra macchina del tempo vi ha fatto muovere anche con Chase the Sun, progetto firmato Planet Funk. Siamo nell'inverno 2000 in questo appuntamento griffato Memory Chart. Benvenuti, benvenute su Undance, il lui che sembrava lei, o la lei che sembrava un lui, con The New Millennium Girl, Billy.

personaggi più amati negli anni 90 e all'inizio del nuovo millennio, Billy Moore con The New Millennium Girl, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance con Stefano Federici. La macchina del tempo continua la Memory Chart e oggi per voi abbiamo scelto anche Summer Jam di Underdog Project.

Quando balli il tempo passa veloce, non te ne accorgi. Era The Underdog Project con Summer Jam a chiudere questo spazio firmato Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Andiamo al 1997 per riscoprire una perla che ha fatto la storia della musica Dream, Trance e Progressive. Storia tra l'altro in tutti i club del mondo, in questo caso Members of Mayday, progetto techno tedesco dietro al quale si celavano Klaus Jankun e il grande Wes Bam, organizzatore della storica Love Parade insieme a Dr. Motte. Signore e signori, del 1997, Sonic Empire.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: for viola, for the bigger and bolder.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance. Open your mind.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.